0: Rire et Chanson.
1: Saluti a tutti gli amici, tutti gli fritti, tutti gli scampi fritti e tutti gli bambini. Do not lean out of the window. Nicht in aus lehnen. È pericoloso sporgersi. Buenas noches, mi amor. Et maintenant, je voudrais vous bénir selon Raymond Barre, au nom du pèse et du fisc, toutes tes économies. Amen.